0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: 这一刻。
1: 所有在中国和台湾的听众们好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella, Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorformis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: en varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
3: La radio senza frontiere.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo.

entra dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento tra il giorno e la notte in cui le città sembrano trattenere il respiro.
2: Di che mi amerai di colpo corruzione? Soffiando il cuore, fiammandomi il polmone.
1: Le finestre restano accese, ma le strade si svuotano. È in quell'ora sospesa che le voci diventano più vere. Ed è proprio lì che inizia la nostra storia di oggi. Questa è la storia di Enzo. Enzo che non alzava mai troppo la voce. Enzo che sembrava parlare piano, ma arrivava lontano. Roma, fine anni 70, la città pulsa, si muove, si contraddice. Le radio libere sono ovunque. Piccole stanze, microfoni improvvisati, sogni più grandi delle antenne che li trasmettono. In mezzo a quel caos creativo c'è qualcuno che non cerca il volume, ma la frequenza giusta. Enzo Carella non scrive canzoni per far ballare, scrive canzoni per far fermare. Lo immagino seduto magari con una sigaretta dimenticata tra le dita, mentre osserva il mondo come se fosse una scena teatrale. Le parole gli arrivano a ondate, strane, oblique, a volte quasi misteriose. Non seguono sempre le regole, ma seguono una verità. E poi arriva l'incontro. Un altro spirito libero, un autore che sa giocare con la lingua come fosse plastilina. Insieme costruiscono qualcosa che non somiglia a niente di già sentito. Non è pop, non è sperimentazione, non è territorio nuovo, ma quando Enzo canta non cerca di convincerti, ti invita e tu quasi senza accorgertene entri.

La radio, quella vera, se ne accorge. Le sue canzoni iniziano a girare, non sono immediate, ma restano, come certi sogni che capisci solo al mattino. Ma chi è questo? Si chiedono gli ascoltatori. Non è una domanda banale, perché Enzo Carella non si lascia definire. C'è qualcosa di fragile, ma anche di ostinato nel suo modo di stare al mondo. Non rincorre il successo, non si piega alle mode. È come se seguisse una bussola tutta sua, invisibile agli altri. Eppure, per un momento le onde si allineano. Le sue canzoni arrivano più lontano, entrano nelle case, nelle macchine, nelle cuffie di chi cerca qualcosa di nuovo, di diverso. Non tutti capiscono subito, ma chi capisce resta. Perché Enzo Carella non canta solo storie, canta sensazioni. E le sensazioni non hanno bisogno di spiegazioni. Ma la radio, si sa, è fatta anche di velocità, di novità continue, di nomi che arrivano e scompaiono come onde sulla riva.

E allora succede qualcosa. Non un crollo, non una fine, piuttosto un allontanamento. Enzo si sposta ai margini, non sparisce, ma diventa più difficile da trovare, come certe frequenze che devi cercare con pazienza girando lentamente la manopola della tua radio. E forse è proprio lì che diventa ancora più vero, perché lontano dal rumore la sua voce cambia, si fa più intima, più essenziale, come se parlasse direttamente a chi ha voglia di ascoltare davvero. Nel frattempo il mondo va avanti, cambiano le mode, cambiano i suoni, le radio si trasformano, diventano più veloci, più affollate, ma da qualche parte ogni tanto qualcuno rimette su un suo disco e succede una cosa strana: il tempo si piega. Quelle canzoni non sembrano appartenere a un'epoca precisa, non suonano vecchie, suonano fuori tempo, come se fossero sempre state lì in attesa di essere ascoltate. E allora capisci che Enzo non ha mai cercato il successo, forse cercava solo la giusta distanza. La distanza necessaria per osservare, per scrivere, per trasformare le parole in qualcosa di diverso, qualcosa che non si consuma subito. Perché le sue canzoni non sono fuochi d'artificio, sono braci, restano accese anche quando non le guardi o non le senti. E adesso, mentre questa storia passa attraverso le onde della radio, qualcuno potrebbe stare ascoltando per caso, magari in macchina, magari in una stanza silenziosa, e forse si chiederà: perché non lo conosco meglio? È una buona domanda, ma forse la risposta è semplice: perché certe voci non vogliono essere ovvie, vogliono essere scoperte. Enzo Carella è stato questo, un artista laterale, un esploratore di parole, uno che non ha mai smesso di cercare. E in fondo è proprio questo che rende una storia degna di essere raccontata alla radio. Non il rumore che fa, ma l'eco che lascia. E se per caso stanotte, mentre girate la manopola, sentite qualcosa di diverso, qualcosa che non sapete spiegare, fermatevi. Potrebbe essere Enzo Carella.

5 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Motocorpista. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo, 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2. Freni Brembo e sella a 83,5 cm. Prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate. Prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa. Prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli. Design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali. Prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Moto for Peace non solo porta nel mondo la solidarietà con le sue missioni, ma ha l'importante compito di stringere rapporti con le polizie dei paesi che attraversa, in una sorta di gemellaggio pronto a dare il via a importanti collaborazioni tra i paesi del mondo, supportate dagli uffici competenti.

0: il tempo vola, ormai siamo abituati. E così via verso Atbasar, ancora 450 chilometri. Una macchina della polizia ci apre la strada sull'unica statale che porta verso sud. La temperatura torna a livelli accettabili, 17 gradi. Intorno a noi ancora centinaia di chilometri di coltivazioni. Da Atbasar ci dirigiamo verso la nuova capitale del Kazakistan, Astana, una delle città più fredde al mondo. Durante l'inverno si raggiungono temperature di oltre 35 gradi sotto lo zero. La tappa prevede 200 km di strada e, con l'asfalto in perfette condizioni, li percorreremo in sole 2 ore, sempre nel rispetto dei limiti di velocità e nella massima sicurezza. Arrivando ad Astana, avremo percorso 6.800 km. Saremo così giunti a metà del nostro lungo viaggio tra Europa e Asia. Mancano ancora 23 giorni al termine della missione. Finora, tutto quasi è andato liscio. Ma sarà così fino a Kathmandu? Scopritelo viaggiando con gli uomini di Moto for Peace nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal.
1: Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio moto for peace. Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

quanto è difficile per un artista dare voce al proprio dolore. Montecristo di Jovanotti inizia con queste parole: «Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi». Inizia così l'album Corpo Umano di Lorenzo, con questa canzone come primo singolo. È un brano che sembra avere preso origine in quelle zone dell'anima in cui luce e ossigeno faticano ad arrivare. Il posto da cui, se ci pensi, nascono le riflessioni più profonde. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati per Jovanotti un periodo denso e intenso. L'incidente in bici a Santo Domingo, dove trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito ben due operazioni, come raccontato da lui alla bene alla meglio. E proprio sotto i ferri ha contratto un batterio che ha iniziato a rosicchiare l'osso, rendendogli una gamba più corta dell'altra. Quindi i problemi post-operatori lo hanno obbligato ad un lungo stop, che però lui oggi definisce come un dono. Durante la prima parte della sua convalescenza si immerse nell'audiolibro del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che racconta la storia di Edmond Dantès, giovane tradito e intrappolato in una cella prima della sua rinascita. Sensazione che il cantautore sentiva forte durante la permanenza in ospedale, e in quel passaggio della canzone dove dice: «Diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sarà un piacere anche cantare in coro». Ebbene, alberga tutta la necessità di utilizzare quel momento di paura come mezzo di rinascita e soprattutto di evoluzione per arrivare alla propria essenza. Concetti altissimi che trovano appoggio su un arrangiamento musicale straordinario, che dimostra ancora una volta che la contaminazione sia un mezzo evolutivo fondamentale. Jovanotti ha raccontato che nel corso della sua degenza all'ospedale di Santo Domingo, dalla sua stanza sentiva spesso della musica reggaeton suonata ad altissimo volume arrivare dalle strade. A quel suono moderno ed elettronico è stata aggiunta quindi la profondità degli arrangiamenti orchestrali, che rendono così Montecristo vibrante, inquieta e malinconica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One,
3: two, three. Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

for peace. È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Cocktail Magazine con Richard Shu.
4: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Cocktail Magazine con Richard Shu. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dalla fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind, dietro le storie della musica.
15: Alla fine degli anni 70, il sodalizio tra Lucio Battisti e Mogol è già in bilico. Cominciano a scricchiolare alcune certezze. Dopo 10 anni di successi straordinari, qualcosa si è incrinato. Battisti vorrebbe sperimentare, andare oltre.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Vorremmo urlare ai potenti del mondo: venite, venite a conoscere questi bambini. E invece non esce neanche un filo di fiato.
2: Veramente una bellissima emozione. Sono veramente contento e niente, è stato forse il momento più bello, più commovente di questo, fino adesso, di questo viaggio.
1: È il momento di rimetterci in marcia. Tommaso saluta la sua bimba e con il cuore pieno di emozione riprendiamo la strada per Uaga, dove passeremo la notte prima di metterci in marcia verso il Mali.
3: Come sentite, sono le 6 e siamo in attesa della colazione. Oggi Bobo Giulasso, fotografia la moschea e poi saliamo su verso il Mali, a San.
1: Si parte presto per raggiungere Bobo Giulasso, seconda città del paese per grandezza e popolazione. A circa 300 km a ovest della capitale, la città è sempre stata un'importante crocevia delle rotte commerciali transsahariane, che l'hanno resa multietnica e multiculturale. Il nome della città in lingua Jula significa patria del popolo Bobo, il gruppo etnico più rappresentato nella regione. Raggiungiamo la città in poco tempo, malgrado qualche inconveniente al furgone che ci ha costretto ad una sosta forzata. Purtroppo le strade del Camerun hanno costretto i mezzi a sollecitazioni meccaniche di ogni genere e di quando in quando siamo costretti a intervenire qua e là per arrivare a destinazione. Arrivati a Bobo Giulasso, sostiamo per visitare una moschea completamente diversa da quelle convenzionali.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

e portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Eccomi, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Dimmi, ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì.
0: Ma dai quei tempi? Vabbè, te dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Chi va piano va lontano, ma io arrivo prima.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Una vera e propria rivoluzione travolgerà la mobilità nei prossimi anni, dalla guida autonoma all'idrogeno. Ecco che cosa e come cambierà a bordo la vita di tutti noi. Per esempio, sappiate che le telecamere installate sui modelli che hanno un certo grado di automazione, da quella impiegata nei sistemi più semplici per il parcheggio assistito fino alle 8 montate su ogni Tesla, produrranno entro il 2025 più video di qualsiasi altra fonte, superando addirittura piattaforme online come YouTube e Facebook. Immaginate cosa si potrà fare, nel bene e nel male, analizzando questa montagna di informazioni. Immaginate anche, usando come metro di paragone quel che è accaduto sui nostri smartphone, quando quanti nuovi servizi potranno essere forniti, scagliando il come, dove e quando guidiamo, e quel che vede la vettura mentre è in funzione. I servizi cloud, come quelli forniti dalla californiana Renovo, basati sull'intelligenza artificiale, sono solo un assaggio. Avremo aggiornamenti continui del software e delle vetture per ottimizzarle secondo l'uso che ne facciamo, ma anche per fornire soluzioni e servizi su misura. La guida sarà quasi autonoma, con i vari ADAS, e che poi sta per Advanced Driver Assistance System. Sono tutti quei sistemi che appunto aiutano a parcheggiare, a condurre la vettura. Insomma, per esteso si va dalle tecnologie dell'antibloccaggio dei freni ABS alla guida autonoma di livello 5, dove nel veicolo condotto dall'intelligenza artificiale è stato tolto volante e pedaliera. Dimenticatevi però di vedere auto simili nei centri urbani nel prossimo futuro. Non è solo una questione normativa, ma di costi. Un piccolo bus da 8 posti in grado di procedere senza autista parte dai 350.000 euro. Ecco perché vedremo al contrario un graduale aumento delle funzioni automatizzate di serie, come quella per il parcheggio, il seguire la carreggiata o l'adeguare l'andatura in autostrada al veicolo che si precede. E poi c'è l'idrogeno. L'infrastruttura, ovvero i distributori, è il principale ostacolo per la diffusione delle auto a zero emissioni basata sull'idrogeno. Motori del genere li hanno sperimentati in tanti, ma è la Toyota, con la Mirai, la prima ad averli messi sul mercato. È stata seguita dalla Nexo della Hyundai e dalla Clarity Fuel Cell di Honda. Il rifornimento richiede, a differenza delle auto elettriche, 3 minuti. Troppo rare però le stazioni in Italia, almeno fino ad ora.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

sono momenti nella storia della musica in cui due mondi apparentemente lontani si incontrano e danno vita a qualcosa di completamente nuovo. È quello che accadde nei primi anni 80, quando il pop iniziò a flirtare con il jazz, con i ritmi latinoamericani, con l'eleganza della bossa nova. In un panorama dominato dalla synth pop e dalla new wave, comparve una formazione inglese destinata a sorprendere tutti,

Il gruppo nacque dall'incontro tra il cantante Mark Ridley, la vocalista polacca Beja e il tastierista Danny White. I tre avevano una visione precisa: realizzare una musica raffinata ma accessibile che conservasse il fascino dello swing e del jazz da club, mescolando con melodie pop immediate e di produzione moderna. Il loro nome Matt Bianco non apparteneva a nessuno dei componenti della band, era un personaggio immaginario, un misterioso agente segreto dal sapore mediterraneo, scelto proprio per evocare atmosfere internazionali e sofisticate.

Nel 1984 arrivò il primo album, Whose Side Are You On? Un lavoro che sembrava provenire da un elegante cocktail bar più che da uno studio di registrazione londinese. Il disco conteneva brani come Get Out of Your Lazy Bed, Half a Minute e Sneaking Out the Back Door, canzoni capaci di entrare nelle classifiche europee senza rinunciare ai fiati, armonie ricercate e ritmi latini. La loro ascesa fu sorprendente proprio perché andava controcorrente. Mentre gran parte della musica dell'epoca puntava sull'elettronica e sui sintetizzatori, i Matt Bianco riportavano in primo piano sax, pianoforti acustici, percussioni ispirate alla musica brasiliana.

in realtà non erano gli unici ad esplorare questa contaminazione. Negli stessi anni artisti come Sade, Everything But The Girl e Working Week contribuirono a creare quello che molti definirono il sophistic pop, un genere elegante, urbano e sofisticato che faceva dialogare il linguaggio del jazz con la leggerezza del pop. La differenza dei Matt Bianco stava però nella loro straordinaria capacità di rendere tutto naturale. I loro brani erano complessi nella costruzione, ma semplici da ascoltare. Musica da intenditori, insomma, per intenderci, che riusciva anche a conquistare il grande pubblico.

Dopo il successo iniziale, Beja e Danny White lasciarono il gruppo per intraprendere una carriera autonoma, ma il progetto Matt Bianco continuò sotto la guida di Mark Reilly, mantenendo negli anni quello stile inconfondibile fatto di swing, soul, jazz e pop. A distanza quindi di oltre 40 anni, i Matt Bianco rappresentano ancora oggi uno degli esempi più riusciti di contaminazione musicale. Una band che dimostrò come il jazz potesse uscire dai club fumosi e trovare una nuova casa nelle radio di tutto il mondo, regalando proprio negli anni 80 una colonna sonora raffinata, solare e senza tempo. Perché vedete, a volte basta un buon giro di fiati, una melodia irresistibile e un pizzico di swing per cambiare il corso della musica pop.

prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Anche in questo paese, dopo 12 anni, qualcosa è cambiato in meglio. Superstrade e statali si alternano, tutte molto curate e pulite. Per raggiungere Minsk, percorriamo un rettilineo infinito che ricorda quello della Death Valley americana. Solo che qui non attraversiamo il deserto, ma boschi infiniti e campagne verdissime. Il sole tramonta lentamente dietro le nuvole che hanno continuato a versare acqua fino a pochi chilometri dalla capitale. Sono le 21 quando entriamo in città. Anche Minsk è cambiata. La città ci appare subito diversa. Raggiungiamo l'hotel dove passeremo la notte. 600 km percorsi e 12 ore di viaggio non hanno spento l'entusiasmo degli uomini del team di Moto for Peace. Anche questa tappa è passata e domani onoreremo i nostri impegni istituzionali e magari riusciremo a ritagliarci qualche ora per riposare. Nove del mattino. Divisa indossata, la nostra guida già pronta e pronto anche il pullman che ci porterà al centro della città, presso il Ministero degli Interni, dove incontreremo i vertici dell'Interpol. Il cielo è grigio, di quando in quando cade ancora la pioggia e fortunatamente, almeno per oggi, non dovremo usare le moto per muoverci. Al nostro arrivo ad accoglierci troviamo giornalisti, telecamere e fotografi. Restiamo sorpresi, forse perché ormai, dopo tante missioni intorno al mondo, ci sembra naturale affrontare percorsi di questo tipo. Ma a quanto pare questo è naturale e normale solo per noi. La nostra missione ha creato molto interesse presso i media e di questo non possiamo che essere fieri. Gli incontri con le delegazioni proseguono tutta la mattina tra interviste, scambi di doni, strette di mano con un'accoglienza a dir poco calorosa. Un evento in particolare ci sorprende ancora. Ci viene consegnata una lettera a firma del ministro dell'Interno, nella quale si congratula con l'associazione Moto for Peace, elogiandone la competenza, l'intraprendenza e il coraggio nel portare a termine missioni così importanti. Per Moto for Peace è un grande onore. Non è da tutti i giorni ricevere un riconoscimento simile, tenendo conto anche dell'importanza di questo paese nel contesto dell'ex Russia. L'incontro si conclude con il consueto scambio di presenti, una targa sulla quale è raffigurato il lungo percorso verso il Nepal.

Il successo dei siti di incontri è innegabile, legato alla dimensione e alla diversità della loro base di utenti. In altre parole, più utenti attivi ci sono in una piattaforma di incontri, maggiori sono le possibilità di trovare appunto una corrispondenza compatibile. Questo principio deriva dalla semplice legge dei numeri. Con una vasta gamma di persone provenienti da differenti background, culture e preferenze, le probabilità di trovare qualcuno che condivida i tuoi interessi e valori aumentano significativamente. Questo è particolarmente importante nel mondo digitale, dove la distanza geografica spesso non è più un ostacolo per incontrare nuove persone. Quando un sito di incontri ha una grande comunità di utenti attivi, offre agli utenti una più ampia scelta e una maggiore possibilità di trovare qualcuno con cui stabilire una connessione significativa. Inoltre, una base di utenti diversificata contribuisce a creare un ambiente inclusivo e dinamico, in cui ogni individuo ha la possibilità di esplorare le proprie preferenze e incontrare persone con cui potrebbe non aver avuto l'opportunità di interagire altrimenti. Per questo motivo, l'attenzione alla crescita e al mantenimento di una vasta comunità di utenti dovrebbe essere una priorità per i siti di incontri. Investire nella promozione della piattaforma e nell'attrazione di nuovi membri può portare a una maggiore soddisfazione degli utenti e alla continuazione del successo del sito nel lungo termine. Ci sono diversi siti di incontri popolari e di successo. Eccone alcuni tra i più importanti in Italia, per esempio Meetic, uno dei più grandi e conosciuti siti di incontri, offre una vasta gamma di funzionalità e una grande base di utenti. Poi c'è Lavoo, popolare tra i giovani italiani. Lavoo è noto anche per la sua interfaccia, come dire, user friendly e la sua funzionalità innovativa. Inoltre c'è Badoo, con milioni di utenti in tutto il mondo, ed è anche molto popolare in Italia, offrendo una piattaforma per incontrare persone nuove. Infine vi segnalo per l'Europa e per tutto il mondo Tinder, anche se di origine statunitense. E Tinder è estremamente popolare in Europa, offrendo una semplice interfaccia di swipe per trovare corrispondenze. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono molti altri siti di incontri popolari e di successo in Italia, in Europa e nel mondo, ognuno con le proprie caratteristiche distintive e la propria base di utenti.

0: parlo male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
4: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
10: Music in the mix with your favorite DJ.

0: più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi è ai margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Benvenuti nel mondo del funk più potente della West Coast. Oggi vi parlo dei Tower of Power, la band che da oltre 50 anni fa muovere teste e cuori con un mix inconfondibile di soul, funky, rhythm and blues e soprattutto una sezione fiati che è diventata una leggenda. La storia inizia nel 1968 a Oakland, in California, quando il sassofonista Emilio Castillo e il suo compagno di avventure Stephen Doc Kupka, baritono dal suono profondo come un motore diesel, decidono di formare una band capace di unire precisione tecnica e fuoco soul. Nascono così i Tower of Power e da lì il resto della storia della dance floor.

Il loro primo grande successo arriva nel 1973 con What Is Hip, brano che ancora oggi è un biglietto da visita musicale riconoscibile alla prima nota. Segue Soul Vaccination e nel 74 ecco il loro singolo più famoso in assoluto, You're Still a Young Man, una ballad struggente diventata un classico del repertorio del soul mondiale. La Top Horn Section è considerata una delle migliori al mondo e hanno collaborato con Elton John, Santana, Aerosmith, Ray Charles, Huey Lewis and the News. E quando dici Top

Horns, dici precisione chirurgica e groove che spacca la casse. Il nome Tower of Power nacque quasi per caso durante un concerto. Castillo cercava un nome che suonasse potente e così la torre è stata costruita istantaneamente. Nel corso degli anni poi i Tower of Power hanno avuto molti vocalist, ognuno con il proprio stile, da Lenny Williams, voce iconica dell'Era d'Oro, fino a Larry Bax e Ray Greene. La band è famosa per esibizioni dal vivo incredibilmente precise. Ogni concerto è una lezione di funk. Si dice che i Tower of Power non suonino semplicemente, insegnano. Nel linguaggio dei fan, soul vaccination è diventato un modo di dire, significa curarsi con il potere del soul e del funk, di cui sono veramente portatori i Tower of Power. La band ha superato ormai la soglia dei 55 anni di attività, mantenendo però un suono attuale e una freschezza che ha pochi rivali nella musica americana. Questa era la storia dei Tower of Power, i maestri del funk di Oakland, una band che non solo ha scritto pagine di musica, le ha incise con una sezione fiati capace di far vibrare qualsiasi palco del mondo. E ora che dite? Ci ascoltiamo un po' di groove?

sapore di mare.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
1: Fine settimana, inizia la magia della libertà su Radio Moto for Peace.
3: Fin de semana, comienza la magia della libertà en Radio Moto for Peace.
4: Weekend, la magie de la liberté commence sur Radio Moto for Peace.
5: Weekend, the magic of freedom begins on Radio Moto for Peace.

0: talk about.
1: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
2: Scopo della missione:
1: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Cuaderno de bitácora 2014.
5: 2014 logbook.

0: Hey, Marilyn Monroe.
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni, e quindi oltre ai miei auguri personali ci sono anche quelli del team, che si è espresso così.
2: Auguri, grande capo, e altri 150 anni come questi.
3: Auguri, grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri, presidente.
6: Auguri, Dino.
7: Auguri, Dino, grande.
8: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri, Dino.
9: Happy birthday, Dino. I love you.
10: Dear Dino, happy birthday to you.
11: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de Motor for Peace.
12: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo, nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e a breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige, a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
13: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
14: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: passeggero senza cintura, guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first, controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri per evitare conseguenze drammatiche e illegali.
1: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
7: Thank you.

0: Ok.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Los Angeles, California, 27 aprile 1972. La questione si fa seria. Don Brewer, Mark Farner e Mel Shanker, famosi nel mondo del rock come Grand Funk Railroad, si sono accorti che il loro vecchio amico, nonché manager Terry Knight, li ha fregati. Si è infatti intascato la bellezza di 8 milioni di dollari di royalties che spettavano però a loro. I Grand Funk quindi non hanno esitazioni, prima licenziano e poi denunciano per truffa il loro ex manager. Proprio con lui, anni addietro, avevano iniziato la loro carriera. Allora si facevano chiamare Terry Knight and the Pack. Poi lo stesso Knight, ispirandosi alla Grand Trunk Railroad, una ferrovia molto popolare nel Michigan, lo stato di provenienza del gruppo, avevano coniato il nuovo nome. Si era poi tolto dalla band per diventarne il manager. Esplosi al Pop Festival di Atlanta nel 1969, i Grand Trunk Railroad diventano uno dei power trio più importanti del rock. Ma il sodalizio, seppur privato della definizione di Railroad, prende quota proprio dopo il licenziamento di Knight. Sotto la guida artistica di Todd Rundgren, infatti, i Grand Funk pubblicheranno il loro più grande successo intitolato semplicemente We Are An American Band, che contiene l'omonimo hit. Ho scritto una canzone che racconta la nostra vita on the road, ha spiegato Don Brewer. Infatti il ritornello recita: arriviamo in città e diamo vita a una festa, siamo una band americana. Tutte le strofe contengono quindi frammenti di vita vissuta, dalla citazione di Freddie Knight, il bluesman che apriva i loro concerti, alle Fine Young Chiquitas, le quattro giovani fan che li aspettavano nella hall di alberghi, pronte a salire poi in camera con loro. Gli anni 70 sono il decennio d'oro dei Grand Funk. Vendono oltre 25 milioni di dischi e suonano di fronte a platee sterminate, prima però di sciogliersi alla fine del 1976.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Behind! Dietro le storie della musica.
13: È il 1972. Adriano Celentano pubblica una canzone dal titolo impronunciabile, Prison Call in Encina in Chuson. Non è né italiano né inglese, non è nessuna lingua esistente. Eppure è diventato uno dei brani italiani più famosi e studiati al mondo. Ma come nasce questa canzone così strana e perché ancora oggi viene considerata rivoluzionaria? All'inizio del 1970 Celentano è affascinato dalla musica americana, in particolare dal soul, dal funk e dal modo di cantare degli artisti afroamericani. Si accorge però di una cosa curiosa. Per molti italiani l'inglese suona ancora come una sequenza di suoni incomprensibili, ma comunque credibili. Da qui nasce l'idea geniale, scrivere una canzone che sembri inglese ma che non significhi nulla.
14: Senta, professore.
15: Sì, dica.
14: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
15: Chi?
14: Lei.
15: Vede, ragazza, io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom, che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prison Call in Encina in Chuson, che vuol dire amore universale.
13: Celentano vuol dimostrare che spesso si canta e si ascolta senza capire davvero le parole, dando importanza solo al suono e al ritmo. Il testo di Prison Call in Encina in Chuson è composto da fonemi senza senso, costruiti per imitare la musicalità dell'inglese americano. Non esiste una traduzione perché non esiste un significato letterale della canzone. L'unica parola riconoscibile è proprio il titolo, che però non vuol dire nulla. Celentano canta come se stesse parlando a raffica, quasi declamando in anticipo, inconsapevolmente, quello che anni dopo diverrà il rap. Dal punto di vista musicale il brano è altrettanto innovativo. La base è funk, con un ritmo ripetitivo e ipnotico, ma c'è una linea di basso marcata, percussioni secche e cori femminili che rispondono alla voce principale. La base strumentale però è completamente al contrario. In molti in questi anni si sono chiesti come fosse stata realizzata. Lo stesso batterista dei Roots la nominò così: Can't find the one but still funky song. Cosa voleva dire? Voleva dire che per chi come me suona la batteria da moltissimi anni non trova l'uno, ovvero l'inizio della battuta ritmica, che solitamente nel funky è occupata dalla cassa, e il rullante batte sul 2, ribaltando quindi completamente il concetto. Ma oltre alla batteria c'è anche tutto il resto ad essere atipico. Gli strumenti suonano con un beat ipnotico e poi la linea di basso a tenere in concerto con la cassa il ritmo, la chitarra con l'accordo di mi maggiore infinito che crea un tappeto al pezzo, e poi la seconda chitarra che ritma con un beat questa volta veramente funky. E poi c'è Adriano Celentano, che non canta in modo tradizionale, parla, incalza, gioca con il ritmo, crea creando una sorta di flusso continuo di parole senza senso ma estremamente efficaci. All'epoca la canzone spiazzò il pubblico, la critica, ma col tempo diventerà un cult. Oggi Prison Callin' Hanson & Chisel è considerata da molti studiosi come uno dei primi esempi di rap nella storia della musica, addirittura precedentemente all'hip hop americano. È stata riscoperta all'estero, analizzata nelle università e celebrata come un esperimento unico. Una canzone che non dice nulla, ma dice moltissimo sul modo in cui ascoltiamo la musica. Con Prison Callin' Hanson & Chisel, Adriano Celentano ha dimostrato che l'innovazione può nascere anche dal gioco dell'intuizione e dell'ironia. Un brano nato come provocazione, diventato un classico senza tempo, e ancora oggi, a più di 50 anni di distanza, continua a farci ballare, senza però farci capire un H. Prison Callin' Hanson & Chisel. All right?
4: Prison Callin' Hanson & Chisel.

0: es la hora de Sudamericando.
1: It's time for Sudamericando.
0: È tempo di Sudamericando.
2: Sudamericando, olé, musica latina, hola, en Radio Moto 4 Peace. Sudamericando.
3: Ay, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen. Xie xie.
1: World Parade number 6. The number

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Una delle prime conseguenze del nuovo cult hard è la progressiva scomparsa delle tastiere e dei fiati, non più ritenuti in linea con la nuova ortodossia che pretende di limitare ai soli di chitarra, basso, batteria e voce i confini del rock. Le tastiere hanno avuto un ruolo determinante nel sound di alcuni gruppi storici del rock duro come Deep Purple o Blue Oyster Cult, così come i fiati sono stati spesso parte integrante delle sonorità intrise di blues e R&B negli Aerosmith o prima ancora dei Rolling Stones. Ciò nonostante vengono ormai considerati strumenti wimp, ovvero da rammolliti, buoni per il pop e la disco. Tra il pubblico giovane c'è sempre più voglia di estremismo sonico e musicale. Lo si può ottenere spostando ancora più in là i paletti dell'aggressività stilistica. Un'ulteriore spinta viene data dagli australiani AC/DC, destinati a diventare una delle band più famose di tutti i tempi. Oggi vengono indicati come i re del rock classico e tradizionalista, ma in realtà il loro arrivo sulle scene era stata un'autentica rivoluzione e non una semplice restaurazione del rock and roll degli anni 50, come a volte dichiarato dagli stessi AC/DC, con compiaciuta ironia. Non è un caso che in piena esplosione punk la stampa inglese li accomuni ai Sex Pistols, cogliendo in pieno la carica selvaggia e diversiva che il quintetto australiano porta sui palchi di tutto il mondo. Formalmente il loro sound è basato sulla formula appena più indurita dei Rolling Stones, ma nella sostanza il loro rock è per così dire quanto di più vicino ci sia mai stato a quei riti primitivi che dalla notte dei tempi scandiscono i ritmi dell'umanità. Con gli AC/DC il rock fa espressione di un istinto animalesco che lo riporta nelle strade e nei quartieri bassi. Il progressive jazz rock, il pop e la disco subiscono l'assalto più feroce che si possa immaginare, soprattutto a opera di un cantante, Bon Scott, che è l'antitesi di ogni frontman degli anni 70, l'esatto opposto di un David Bowie o di un Peter Gabriel. Solo Iggy Pop gli si avvicina alla carica bestiale di Scott, che per certi versi non si potrebbe nemmeno definire un cantante in senso classico, ma l'incarnazione di una specie di dio pan moderno. Fatto al 100% di grezza carica erotica che non risparmia nessuno, Bon Scott è dotato di un urlo lancinante, una tonalità al vetriolo che diventerà uno degli stilemi più imitati nel metal. Dietro di lui una band che imprigiona il proprio pubblico con una serie di quattro quarti martellanti e privi di fronzoli, scanditi esclusivamente per scatenare negli istinti più selvaggi del pubblico ogni pazzia. Un pubblico che a sua volta risponde con un'adorazione fantastica. Il muro di suono dei loro concerti è impressionante, ma pure assolutamente scevro dalle raffinatezze stilistiche, per esempio, dei Led Zeppelin o dei Deep Purple. Gli AC/DC sono un istinto puro esaltato da cinque sottoproletari che si dichiarano fieri di esserlo nella loro addomesticabile indole teppistica. Il chitarrista solista Angus Young diventerà l'emblema stesso dell'hard rock, giocando con la figura del diavolo vestito da scolaretto di college, con tanto di pantaloncini corti, giacca e cravatta, berretto e cartella sulle spalle. Negli AC/DC le metafore di rapporti col diavolo si sprecheranno.

0: Moto for Peace.
1: La strada è ancora lunga fino ad Angche. Percorrendo l'immenso altipiano del Tibet, gli inconvenienti non tardano ad arrivare. Le condizioni meteo diventano proibitive. 42 gradi a 1700 metri di altezza. E per non farci mancare nulla, una tempesta di sabbia che potremmo definire cinematografica ci costringe a viaggiare per circa 300 km piegati a velocità ridotta. Raggiungiamo l'altitudine record di 4120 metri. Proseguiamo senza soste. I mezzi non danno problemi, ma a questa altitudine anche mettere la moto sul cavalletto comporterebbe un'enorme fatica. Improvvisamente il panorama diventa surreale. Ci troviamo ad attraversare una zona completamente allagata. Circa 10 giorni prima del nostro passaggio, un'alluvione ha distrutto case e villaggi. L'acqua ha portato via tutto e molte famiglie hanno trovato ricovero in alloggi di fortuna. Ci fermiamo a guardare in silenzio. È una di quelle cose che vedi nei telegiornali, una di quelle cose che finché non la vivi non la puoi capire. Non sappiamo il nome di questa giovane donna e del suo bambino, ma siamo sicuri che i loro volti li ricorderemo a lungo. Abbiamo percorso oltre 11.000 km da quel 20 giugno in cui siamo partiti. Siamo sull'altipiano del Tibet, nel Qinghai, stremati dal caldo e dalla fatica. Sostiamo a Xining. C'è il mercato ed è una buona occasione per sperimentare i prodotti locali. Ci sparpagliamo tra la folla e facciamo un breve giro enogastronomico tra i banchi colmi di ogni cosa. Nuovi sapori, nuovi profumi e tanta curiosità di provare e conoscere. Xining è una città con una storia di 2100 anni e in passato fu il più importante passaggio carovaniero verso il Tibet. Qui transitavano legnami, lana e sale. La città rimase in povertà fino alla fine della guerra civile cinese e verso il 1950 cominciò la sua rinascita. Oggi è la capitale del Qinghai e il polo politico e commerciale più importante della Cina nord-occidentale.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Luciem e questo è il mio singolo My Heart Mine.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Clima, catastrofe o ciclo naturale? La verità del geologo Jan Plamer. Cambiamento climatico, catastrofe o imminente o ciclo naturale. Il geologo Jan Plamer sfida la narrativa dominante. Il clima è sempre cambiato e se smettesse sarebbe un disastro. Ecco perché. L'80% della storia della Terra è stata più calda e umida di oggi, spiega Plamer. Ere glaciali? Sono iniziate con livelli di CO2 più alti di oggi, quindi come fa la CO2 a causare il riscaldamento? Il Sole comanda, la distanza della Terra varia, quindi ha cicli orbitali. L'energia solare non è costante, sono questi i veri motori del clima, non l'uomo. Se il clima smettesse di cambiare, sarebbe un disastro. Quello che mi preoccupa è se il clima non cambiasse. Stasi uguale catastrofe. Esempio, le ere glaciali sono periodi di grandi sconvolgimenti, non di stabilità. I geologi sanno da secoli che il clima è ciclico. L'idea che l'uomo lo controlli è una truffa. La CO2 non è il nemico. Periodi con più CO2 sono state epoche di rigogliosa vita. Per esempio, guardiamo ai dinosauri. Oggi abbiamo solo lo 0,04% di CO2 in atmosfera. In passato era 20 volte più alta e la vita prosperava. In conclusione, prima di credere alle previsioni catastrofiche, forse dovremmo ascoltare chi studia la Terra da svariati anni. I geologi. Il clima cambia, è sempre successo e non è colpa nostra.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Queste parole Fabrizio De André descriveva Creuse des Mains, e cioè quello che per David Byrne è stato uno dei 10 album più importanti degli anni 80. Ideato e curato ed eseguito da Mauro Pagani, Creuse des Mains è considerato da molti il primo vero esempio di world music a livello internazionale, tanto che la data di uscita, e cioè il 1984, risulterebbe addirittura precedente persino a quella di Graceland di Paul Simon.
1: Ombre de muri, muri de maine.

Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace. Allora, tra i ranghi del team di Moto for Peace, quest'anno c'è anche un finanziere, Giuseppe Tamburrino. Dai, parlaci di te.
1: Ciao Richard, io sono molto contento di aver preso parte a questa missione. Con il gruppo di Moto for Peace mi sono trovato bene sin dal primo momento. Persone molto simpatiche, semplici, veri professionisti nel viaggiare in tutto il mondo. Quindi per la prima volta, tra l'altro, mi sono cimentato in aspetti per me completamente nuovi. Solitamente, infatti, viaggiando a livello Europa, mi sono occupato più che altro della parte turistica. Per il futuro spero di prendere parte ad altre missioni e sono convinto che questa che ci accingiamo ad intraprendere sarà un grande successo. Ciao!
0: Pre-partenza!

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Il traghetto elettrico più grande al mondo aiuterà a salvare il pianeta?
0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Si chiama Elan ed è il più potente traghetto elettrico del mondo. Da qualche mese collega due isole danesi senza rumore, senza fumo e dunque senza alcuna emissione di CO2. E mentre viaggia avanti e indietro per questo pacioso specchio d'acqua sul Mar Baltico, sta aprendo la strada ad una concreta trasformazione del traffico marittimo. Il traghetto ha la sua base sul porto di Soby, in Danimarca. Qui ogni giorno, più volte al giorno, anzi, Elan carica i passeggeri e ricarica le batterie. Una volta scollegata, questa nave da 750 tonnellate, inaugurata nell'agosto del 2019, parte per uno dei suoi viaggi, 5 viaggi per l'esattezza, giornalieri verso il porto di Finchau, sulla vicina isola di Hals. Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea in collaborazione con gli isolani desiderosi di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. I traghetti sono oggi i maggiori responsabili dell'inquinamento sull'isola. Con le sue 56 tonnellate di batterie agli ioni di litio, Elan permetterà di eliminare circa 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.

0: Bonjour, c'est Sylvie. J'habite Bouligny, dans le nord-est de la France, et, moi aussi, j'écoute Radio Moto for Peace. La radio sans frontières.
1: Nel 2006, Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hi. Hello.
3: Yo. Yo.
2: This is
4: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica e poi una sera il cantante della band non si è presentato, un certo Pippo che cazzo fai? E ho cantato io, è lì che ho cominciato a cantare perché poi hanno licenziato Pippo. E io sono diventato il cantante e da quel momento lì ho cominciato a cantare.
0: Poi c'è un'altra storia raccontata in maniera diversa perché annaffiata da abbondanti litri di vino sangiovese Pignoletto, condiviso con l'altro rocker emiliano, Vasco Rossi. Ora immaginate la scena, siamo a metà degli anni 80, è notte fonda, bottiglie sparse sul tavolo e due mostri sacri della musica italiana chiusi in casa a scrivere canzoni, da una parte Zucchero appunto e dall'altra Vasco Rossi. In quegli anni i due sono amici inseparabili, compagni di serate infinite e di grandi bagordi, non rivali come spesso è stato raccontato. E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlie e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinante. E poi c'è il dettaglio più curioso. Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia, nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare.
3: Abbiamo passato una serata piacevolissima. Siamo in un camping, ma abbiamo qui degli heater molto confortevoli e abbiamo avuto la possibilità di riprenderci, perché ieri è stata una giornata molto pesante, più di 600 km. I primi sono stati molto pesanti perché in mezzo al traffico. E no, siamo veramente felici. L'accoglienza polacca è stata alla pari di quella ceca. Adesso 2 giorni a Varsavia e poi si entra nell'ex Unione Sovietica. E lì sarà un po' così, sarà un po' un mistero, perché solitamente gli umori sono ottimi, soltanto che adesso, per quello che sta succedendo nel mondo, forse troveremo qualcosa di diverso, chi lo sa. Io sono però sempre molto molto ottimista in questo.
2: Il viaggio riprende questa volta in autostrada. I nostri accompagnatori della polizia polacca decidono di raggiungere Varsavia passando per il centro di Cracovia. Il pensiero è gentile, ma purtroppo il tempo è come al solito tiranno. E per rispettare la roadmap, preferiamo proseguire direttamente verso Varsavia. La missione è importante, ed è importante mantenere tutti gli impegni che questa comporta. Dino deve avere il tempo di compilare il diario di viaggio e curare il sito internet. Richard deve aggiornare la pagina Facebook e portare a termine i collegamenti giornalieri con Radio Moto for Peace, ascoltata da migliaia di utenti nel mondo, che seguono l'andamento della missione giorno dopo giorno. Tutto questo richiede tempo e impegno che bisogna ricavare dalle poche ore libere che abbiamo a fine giornata. Mentre maciniamo chilometri tra una statale e un'autostrada, Dino deve risolvere un problema imminente e importante. Il generale libico Mohammed purtroppo non ha un regolare visto d'ingresso in Bielorussia e in Russia. Le rispettive ambasciate a Tripoli erano per ovvi motivi chiuse e l'unica speranza di Mohammed era ed è quella di ottenere un visto prima della frontiera. Se ciò non fosse possibile, Mohammed dovrà lasciare la missione e il team di Moto for Peace a Varsavia, ultima città dell'area Schengen, l'accordo integrato nel diritto dell'Unione Europea che garantisce la libera circolazione dei cittadini nel cosiddetto spazio Schengen.
0: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso!

0: Henri Charchu. It'll be hot.
1: I successi del XX secolo con
2: Radio Mouth for Peace, la radio senza frontiere.
3: Tutti i successi degli anni 70, 80 e 90.

0: dress. It'll be hot.
1: I successi del XX secolo con
2: Radio Mauto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Tutti i successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hot music in the mix with your favorite DJ.
16: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
2: Scopo della missione:
1: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
3: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
2: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
4: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola.
5: Via!
3: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
6: La situazione qui è dei giovani e di abbandonare...

0: le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano. E nei villaggi restano bambini e donne
1: anziane.
0: E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
2: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
3: Noi
4: siamo
3: Skunisi
4: Botswani.
2: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
5: E allora do il benvenuto a Costanza Miriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
6: Grazie.
5: Costanza.
6: Grazie.
5: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari. Chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
6: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti, per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise, e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi
5: certo.
6: Proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
5: di cui hanno bisogno.
6: Esatto. L'acqua, per esempio, in tanti luoghi è la prima emergenza.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Un caro saluto ed un grazie alla polizia canadese.
2: Meilleure salutation et merci à la police canadienne.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Detroit, inizio anni 70. Le fabbriche ruggiscono, la città è viva, ma è anche stanca. Tra i fiumi d'acciaio e le luci al neon, un giovane uomo di notte, Sixto Diaz Rodriguez, figlio di immigrati messicani, imbraccia la sua chitarra e in un locale fumoso canta la verità della sua gente. Rodriguez ha un talento raro, scrive testi poetici duri e dolci allo stesso tempo, parla di ingiustizie, di droga, di speranze e disillusioni. Nel 1970 pubblica il suo primo album, Cold Fact, seguito da un secondo, Coming From Reality, entrambi dischi bellissimi, ma un disastro commerciale. Negli States nessuno lo ascolta, nessuno tranne pochi appassionati, forse per quel cognome ingombrante, quel cognome messicano. E così, come una candela che si spegne nel vento, Rodriguez scompare.

che abbia addirittura abbandonato la musica, che sia tornato a lavorare come muratore a Detroit. Qualcuno racconta erroneamente che si sia suicidato sul palco in un gesto disperato dandosi fuoco. Una leggenda urbana, naturalmente, nata dal nulla, o forse dal bisogno di credere che un artista così non potesse semplicemente svanire. Ma ecco la parte incredibile. Mentre in America nessuno si ricorda di lui, dall'altra parte del mondo, e specificatamente in Sudafrica, la sua musica diventa un inno. Le copie dei suoi dischi, arrivate chissà come, circolano clandestinamente. Le sue parole contro la corruzione e la disuguaglianza parlano direttamente ai giovani sudafricani che vivono sotto l'apartheid, e il regime decide di bloccare tutte le produzioni arrivate nel paese, rigando copia per copia. Rodriguez diventa un vero eroe senza volto, una leggenda, un Bob Dylan misterioso di cui nessuno sa nulla se non il nome. I dischi allora vengono copiati, le cassette passate di mano in mano come reliquie, e per 20 anni tutti credono appunto che sia morto, fino a quando negli anni 90 due fan sudafricani decidono di indagare. Lo cercano su internet, scrivono lettere, inseguono indizi e trovano la figlia, la quale rivela loro una cosa incredibile: il padre è ancora vivo e si meraviglia del fatto che i ragazzi lo credessero morto. È vivo ed è a Detroit, ignaro del fatto che a 13.000 km di distanza fosse una superstar. Sixto nel 1998 vola per la prima volta quindi in Sudafrica, sale su un palco davanti a migliaia di fan in lacrime che cantano le sue canzoni parola per parola e come un risveglio dopo un lungo sonno. Da allora la sua storia ha ispirato il documentario Searching from Sugar Man, vincitore nel 2013 di un premio Oscar. Un film che ha riportato alla luce non solo la musica di Sixto Rodriguez, ma anche il suo spirito semplice, dignitoso, autentico. Sixto Rodriguez non cercava la fama, cantava per dire la verità, e la verità prima o poi trova sempre la sua strada, anche se deve attraversare oceani e decenni per farsi sentire.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto Forbis.
0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero Marco?
3: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
3: Sì Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe.

0: Moto e ciclomotori non possono circolare se sulla strada c'è neve o ghiaccio e durante fenomeni nevosi. Nemmeno con le gomme invernali M+S. Il codice della strada italiano parla chiaro. Si rischia una multa che può arrivare fino a 388 euro.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018. 2018
0: logbook. Nuove edizioni di Speciali Anonimi della Fede con Richard qui su Radio Moto for Peace. Trasmissioni disponibili, ve lo ricordo, anche in podcast sul nostro sito ufficiale motoforpeace.it oppure nella sezione audio della nostra app. Vi stiamo aggiornando sullo svolgimento finale ormai di questa missione umanitaria 2018 di Moto for Peace, che come sapete si è svolta nel sud del continente, anzi si sta ancora svolgendo nel sud del continente africano attraverso la Namibia, l'Angola, lo Zimbabwe, il Botswana e adesso di ritorno in Repubblica Sudafricana. L'itinerario previsto era Bloemfontein Mount Zebra e invece c'è stato un cambiamento, praticamente hanno tirato dritto fino a St. Francis Bay. Ciao Dino, come mai questa variazione?
3: Richard, buongiorno. Sì, siamo arrivati questa mattina a St. Francis Bay. Abbiamo deciso di saltare una tappa e quindi non ci siamo più fermati a Monte Zebra, ma praticamente siamo venuti diretti qui. Una tappa lunghissima di quasi 800 km, però credo che sia stata una delle strade più belle che abbiamo mai percorso. Siamo stati sempre in quota dai 1500 ai 2000, abbiamo attraversato una zona desertica e la cosa più bella che abbiamo era un parco, praticamente uno zoo all'aperto. C'era di tutto, dalle giraffe alle gazzelle, alle scimmie, agli struzzi, c'era veramente di tutto. Mancava solo il minollo, quello non l'abbiamo visto.
0: Com'è andata la tappa allora?
3: Siamo arrivati in perfetto orario, abbiamo impiegato meno di 12 ore, la strada eccezionale ed ora stiamo in questa villa stupenda proprio sulla baia di Francis Bay, che se ti dico quanto abbiamo pagato non ci credi, cioè proprio una stupidaggine.
0: Una curiosità, Dino, cos'è successo al furgone? Ho visto una fotografia strana.
3: E niente, poi come hai visto, però ieri sera abbiamo avuto quel piccolo incidente che abbiamo parcheggiato il nostro Iveco nel cortile appunto di questo piazzale ed è sprofondato giù. Fortunatamente questa mattina siamo riusciti a tirarlo fuori con l'aiuto del padrone di casa. Quindi la prossima tappa sarà a Still Bay prima di arrivare a Città del Capo. Un grande abbraccio, ciao ciao.
0: Bene, grazie Bernardo e buon proseguimento. Ormai vi mancano soltanto circa 700 km all'arrivo a Cape Town, quindi è una vera passeggiata a vista mare. Bene, tutto per questa edizione di venerdì 8 giugno. Un saluto da parte di Richard.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
1: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
3: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
4: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.
7: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
8: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Summer,

0: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Londra, 10 aprile 1976, al numero 1 della classifica sale per la prima volta Frampton Comes Alive, il nuovo disco dal vivo del cantante e chitarrista inglese Peter Frampton. Compagno di classe di David Bowie, Frampton nel 69 ha dato vita, insieme a Steve Marriott degli Small Faces, gli Humble Pie, una band di rock blues che ottiene un discreto successo anche negli Stati Uniti. A San Francisco, infatti, poi il nome degli Humble Pie e quello di Frampton in particolare si ritagliano un posto speciale nel cuore degli appassionati, proprio che al Winterland, il locale tanto amato dai musicisti hippie della città californiana, Peter decide di registrare lì il suo album dal vivo. Pubblicato nel 1976, il disco parte subito bene e una volta raggiunta la prima posizione in classifica ci rimarrà per 10 settimane, stazionando poi almeno un altro anno nelle prime 40 posizioni. Alla fine finisce per vendere 16 milioni di copie, diventando il quarto album live della storia. Baby I Love Your Way e soprattutto Show Me The Way sono i brani di maggior successo. In entrambi Frampton utilizza il talk box, un effetto che applica alla chitarra, ma che viene pilotato da un tubo di plastica che il cantante tiene in bocca e che modifica il suono dello strumento a seconda di come apre e chiude la cavità orale, e che anche per questo dà a volte la sensazione che la chitarra stia parlando.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno de bitacora 2002.
2: 2002 logbook.
3: Quello che segue è il racconto di Dino e di tutti coloro che si sono uniti a questo ride. Quelle che ascolterete sono le loro emozioni, tradotte in parole e scritte su un diario di viaggio. Quelle che vedrete sono le immagini estemporanee raccolte durante un'avventura durata 13.000 km e 49 giorni.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: È la nostra prima spedizione ufficiale. Spinti dall'entusiasmo, percorriamo rapidamente le agevoli strade italiane, fino a raggiungere il confine con l'Austria. Vienna è la nostra prima tappa. La città è sede delle più grandi organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU, e il suo centro storico è dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La città è gradevole. La vista dei suoi palazzi sfarzosi ci riporta con la memoria alle gesta di Francesco Giuseppe d'Austria e alla sfortunata principessa Sissi. Vienna è nota anche per essere la città dei musicisti. Qui furono ospitati i più grandi compositori classici di tutti i tempi e diede i natali alla famiglia Strauss. L'eleganza di Vienna ci affascina. Piacerebbe anche a noi assistere al ballo delle debuttanti in uno dei palazzi imperiali della città. Ma non sapendo ancora quantificare con esattezza la durata delle nostre tappe e per non rischiare di accumulare ore di ritardo, dopo aver pernottato lasciamo Vienna e ci mettiamo sulla strada alla volta di Praga.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Identificare il paese nel mondo in cui i giovani sono più felici è complesso e dipende da molti fattori, tra cui la qualità della vita, l'accesso all'istruzione, le opportunità di lavoro, la sicurezza, il benessere psicologico e sociale e altri elementi. Tuttavia alcuni paesi spiccano per il loro impegno nel garantire il benessere dei giovani e offrire loro un ambiente favorevole per crescere e prosperare. Uno dei paesi che spesso emerge per la sua alta qualità della vita e il benessere dei giovani è la Norvegia. Ci sono diversi motivi per cui la Norvegia è considerata uno dei luoghi dove i giovani appunto possono essere più felici. Intanto c'è un sistema educativo di alta qualità, accesso all'assistenza sanitaria, elevati livelli di benessere sociale, bassa disuguaglianza economica, rispetto per l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e poi contatto con la natura. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Norvegia è spesso considerata un paese dove i giovani possono essere più felici. Tuttavia è importante notare che il concetto di felicità è soggettivo e può variare da individuo a individuo. Ma a questo punto qualcuno di voi che è molto informato potrebbe replicare: ma scusa, la Norvegia non è uno dei paesi con il più alto tasso di suicidi? Sì, è vero che la Norvegia ha avuto storicamente un tasso di suicidi più alto rispetto ad alcuni altri paesi europei. Tuttavia, negli ultimi decenni, la Norvegia ha fatto progressi significativi nella prevenzione del suicidio e nel miglioramento della salute mentale. Nonostante il tasso di suicidi sia stato storicamente più alto, la Norvegia ha adottato una serie di misure per affrontare questo problema, tra cui programmi di prevenzione del suicidio, assistenza sanitaria mentale, promozione del benessere mentale, sostegno sociale.
3: Maxi Mega Mix. Mixed by Rishio.
4: Maxi Mega Mix.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Если голова болит. Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Роскомздрав не запретит.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
16: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
15: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
16: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
15: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
16: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
15: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: più.
1: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi oltre a materiale logistico e sanitario in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun che opera a Bukao, Camerun.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e malgrado la deviazione verso Cracovia, che ci è costata 100 km più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni, prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, la Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Motor for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire, ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte.

0: volte, perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie, grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
1: Thank you very much.
2: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in moto in Nepal 2014.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: Dietro le storie della musica.
1: Londra, 1964. I giovani londinesi possono recarsi per mostrare il loro nuovo look all'ultimo grido al 100 Club all'ora di pranzo, o al Marquis al mercoledì e il Flamingo tutte le domeniche. Famosissimo però è anche il The Sheen nel quartiere di Soho. Meno noto ma altrettanto storico è il Goldhawk Road Social Club nel cuore di Shepherd's Bush, dove nasce il mood londinese di cui gli Who, che all'epoca si chiamavano The Detours, diventano portavoce. Tra i moods va di moda la figura del DJ che propone musica di ispirazione afroamericana, il rhythm and blues, il primo soul, lo ska basato sui ritmi della Giamaica, il sound dei vinili della Tamla Records. Quando non c'è il DJ però va benissimo anche il gruppo che suona dal vivo. Largamente caldeggiata è la frequentazione del dancing, la discotheque in Wadour Street, prima della nascita dei musicisti mod. Qui la musica che va per la maggiore è quella di James Brown, Miracles, John Lee Hooker. Le band propongono una scaletta che trasuda selezioni cover di questi artisti, ed è in questo milieu che nasce e si sviluppa la Swinging London. Lo stile mod, caratterizzato da un'immagine elegante e da abitudini e valori che distinguono le mod gang dagli altri gruppi esistenti, dando loro la possibilità di vivere secondo un'ottica di appartenenza. Un giovane mod deve infatti vestirsi con abiti e oggetti di grido, indossare un parka verde ed avere i capelli tagliati in modo geometricamente ineccepibile. Infine deve possedere uno scooter italiano, una lambretta o preferibilmente una vespa, in cui il primo modello diventa infatti il distintivo più alto di appartenenza alla tribù. Per le ragazze invece abitini o minigonne passano dal bianco e nero ai colori pastello, le geometrie sono le benvenute e il trucco pesante degli occhi la fa da padrone. Gli Who vengono subito presi a cuore dai primi spettatori mod che si rivedono in loro, perché provengono dagli stessi quartieri, sono stanchi delle noiose tradizioni della società inglese e desiderano sentirsi cool almeno una sera alla settimana. Questo ovviamente include anche l'uso abbondante di alcol, ma soprattutto di anfetamine, le cosiddette Purple Hearts. È Peter Madden, il loro primo manager, a spingere gli Who ad adottare un look, stile e filosofia modernista, anche se paradossalmente il cantante e fondatore del gruppo Roger Daltrey veste ancora i panni di un ribelle Teddy Boy. L'immagine degli U gioca un ruolo importante, le giacche che riprendono la bandiera inglese, il taglio dei vestiti, le pettinature, ma è soprattutto la distruzione degli strumenti dopo ogni performance a produrre un effetto fortissimo sui giovani spettatori. Townsend coglie così il disegno della ribellione giovanile di cui fa parte e scrive la più grande opera rock di tutti i tempi, Quadrofinia. Pubblicato come doppio album nell'ottobre del 1973, Quadrofinia è la seconda rock opera degli Who. Narra la storia di Jimmy, un ragazzo affetto da personalità quadrupla. Da qui il titolo, che riflette anche il tentativo di descrivere le diverse identità dei membri degli Who. Ambientato a Londra e Brighton nel 1965, il lavoro, che scava nella disturbata psicologia di un giovane inglese degli anni 60, fotografa benissimo i tratti della cultura mod. Non a caso Jimmy, per risolvere i propri problemi personali, ambisce a diventare il mod perfetto. Ma tra peripezie varie, momenti di entusiasmo, grandi delusioni, scontri all'interno della famiglia e con i propri amici e idoli, Jimmy alla fine butta giù da una scogliera lo scooter. Considerato da Pete Townshend la musica migliore che abbia mai scritto, Quadrofinia, così come era successo per Tommy, diventa un film nel 1979. Sono gli stessi Who a produrre la pellicola diretta da Frank Rodham, con Phil Daniels a interpretare Jimmy e un giovanissimo Sting che appare nel ruolo di Ace Face, l'amico di Jimmy. Why

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard C.

0: crescita di nuove cellule nervose e la sopravvivenza dei neuroni già esistenti, e attiva nelle aree coinvolte in apprendimento e in memoria, e senza di essa l'ippocampo non riuscirebbe a formare nuove connessioni. Alla fine della missione, inoltre, i livelli di BDNF risultavano diminuiti del 45% e lo sono stati fino ad almeno un mese e mezzo dopo il ritorno a casa. Le perdite più evidenti di fattore neurotrofico erano correlate alle maggiori riduzioni di volume cerebrale. Lo studio sembra suggerire che isolamento e carenza di stimoli possono portare a una riduzione del volume cerebrale e a un impoverimento della funzione cognitiva essenziali come la memoria. Poiché il campione studiato è molto ridotto, occorre tuttavia una certa cautela nell'interpretare i risultati.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
2: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. Three current hits without interruption.

0: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
1: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: Running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
2: Io ti adorerò un garo per mover per bis, che non te for bis.
1: La radio senza frontiere.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia tedesca.
1: Ein herzlicher Gruß und Dank an die deutsche Polizei.
2: Diario di bordo del 2002.
3: Quaderno di bitacora 2002.
4: 2002 logbook.
5: Proseguiamo il nostro viaggio verso est, affrontando la traversata che ci porterà fino a Varsavia. Il traffico è piuttosto lento e impieghiamo diverso tempo per raggiungere il confine. Grazie alla impagabile collaborazione dei colleghi polacchi, superiamo la lunga fila di camion che ci separa dal confine e riusciamo ad effettuare i controlli in frontiera in pochissimo tempo.

Il traffico aumenta sensibilmente con l'avvicinarsi di Varsavia, la più grande metropoli della Polonia. Attraversata dal fiume Vistola, è il più importante centro culturale, economico e politico del paese. Anche qui non mancano nomi famosi di artisti e scienziati. Nacque a Varsavia nel 1867 il premio Nobel Maria Sklodowska-Curie. A Varsavia fu molto legato il musicista e compositore Chopin. E la pittrice Tamara de Lempicka dichiarò di aver avuto qui i natali nel 1898, anche se di questo non si ebbe mai conferma certa. La nostra permanenza in Polonia è brevissima. Ci avviciniamo alla parte più complessa del viaggio e ci prepariamo a lasciare il nostro continente.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto For Peace.
6: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: C'erano anni in Italia in cui la televisione non si limitava a mostrare, cantava. Ogni programma aveva la sua sigla e spesso quella sigla diventava una canzone di successo. Era la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, insomma l'epoca d'oro delle sigle televisive. Era il 1970, su Rai 1 va in onda Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, a condurla un gigante della televisione, Corrado Mantoni, affiancato da una giovanissima altra icona della TV nazionale, Raffaella Carrà. La regia è di Romolo Siena, le musiche sono del maestro Franco Pisani. La sigla finale, Dove vai, dei Dick Dick, passa quasi inosservata, ma quella iniziale, Ma che musica maestro, esplode in radio e nelle piazze. È la canzone che lancia definitivamente Raffaella Carrà come simbolo di una nuova televisione, allegra, pop, moderna. L'anno dopo, nel 1971, un'altra musica accompagna le serate degli italiani. Questa volta non è varietà, ma mistero. Rai 1 manda in onda uno sceneggiato in 5 puntate diretto da Daniele Danza, una storia di fantasmi, reincarnazioni e un medaglione maledetto. Si intitola Il segno del comando e tiene incollati milioni di spettatori.

La sigla finale, 100 campane, è cantata da Nico Tirone, la voce dei Nico e i Gabbiani, e diventa subito un successo clamoroso. È un brano in romanesco, malinconico, che racconta una Roma sospesa tra un sogno e la paura. Anche Lando Fiorini ne inciderà una versione, portandola nei teatri e nelle osterie della capitale. Poi arriva il 1972. La musica cambia ancora, ma resta protagonista. Sul programma nazionale, l'attuale Rai 1, va in onda Adesso Musica, un programma che mescola classica, leggera e pop. Lo conducono Nino Fuscagni e Vanna Brosio, una giovane torinese dal sorriso dolce e dalla voce limpida. La Brosio, ex modella e cantante, interpreta anche la sigla del programma Oggi, Domani, Sempre, scritta da Calabrese, Bardotti e Cellammare.

un inno alla leggerezza della musica che accompagna la vita. L'anno dopo la sigla cambia ancora, Viva Noi, firmata da Castellano, Pipolo e Pisano, in un inno ottimista per l'Italia che sogna davanti alla televisione. Erano anni in cui le sigle non erano solo cornici, ma colonne sonore di un paese. Canzoni che rimanevano nelle orecchie, nei jukebox, nelle voci della gente. Oggi la TV ha cambiato volto, le sigle sono quasi scomparse, ma basta un ritornello, un accenno, e subito ritorna quell'Italia ingenua e piena di musica. Eh già, che musica, maestro!

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Vian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: Leo, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: stiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikka.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsch Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Moto Vorbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold Am I.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Now Radio Motor for Peace pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
6: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
5: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
6: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
5: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
6: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
5: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
6: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
5: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
6: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
7: Mongolia 2026.
8: Landview brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
10: Would be better if I was French.
8: Boatview has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help Boatview cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
8: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
11: Madonna, I want to start. Ariana!

0: weekend con Radio Motofuorkis.
1: Get your top, Miss Selector.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica. Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico, mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800. Il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa God a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Des The Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa che

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. È il 16° giorno di viaggio, 3.900 km percorsi e siamo di nuovo in marcia. La temperatura è intorno ai 10 gradi. Fortunatamente ha smesso di piovere. Per raggiungere la M5, la strada che ci accompagnerà fino a Ufa, dobbiamo attraversare la città. Impieghiamo 2 ore per uscire dal centro abitato, raggiungere la periferia, superare l'ultimo anello di asfalto intorno a Mosca e immetterci sulla strada che punta dritta a est, attraversando chilometri e chilometri di campagna e foreste incontaminate. La strada è sensibilmente migliorata rispetto a quel lontano 2002 e la differenza la notiamo subito. L'asfalto è perfetto, ma comunque non possiamo abbassare la guardia. Bisogna sempre prestare attenzione a improvvisi lavori in corso, che spesso provocano un forte restringimento della carreggiata. Se la strada negli anni è migliorata, per la Russia lontana dalle grandi metropoli non sembra essere lo stesso. Piccoli villaggi si susseguono lungo il nostro itinerario. Le case molto spesso sono costruite in legno con il tetto in lamiera e sembrano faticare a tenersi in piedi. I chilometri fuggono via, oltre i 600 fino a Penza, altri 400 fino a Samara. La meta si fa sempre più vicina, anche se ancora non la vediamo all'orizzonte. Mancano molti chilometri per raggiungere il distretto di Kavre in Nepal, dove il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formata da appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e altre polizie europee, porterà a termine la sua missione, consegnando 10 motociclette ai medici rurali della zona per il pronto intervento. A beneficiare indirettamente della missione Medici in Moto in Nepal saranno invece oltre 50.000 persone, abitanti del distretto che usufruiscono dei servizi dei medici rurali attraverso i loro ambulatori. Tutto questo è possibile solo con l'impegno di tutti i partecipanti alla missione, che sacrificando le proprie vacanze e i propri affetti familiari si mettono in gioco per regalare un sorriso a chi troppo spesso non ne ha.

0: trovato me, eh sì, l'amore ha trovato me.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Paolo Longhi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
2: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
4: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
5: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
7: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
8: L'unica classifica che si fa in due.
9: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 19 giugno 1971. Al numero uno delle classifiche americane sale Tapestry, secondo album di Carole King. Nata a Brooklyn, New York, il 9 febbraio del 42, Carole King insieme al marito Jerry Goffin formano una delle coppie di autori di maggior talento di quella piccola fabbrica della musica chiamata Brill Building. Dal 1961 al 1968 Goffin and King firmano una dozzina di brani che vanno al top delle chart di tutto il mondo, frutto delle loro magiche penne. Hit come The Locomotion, cantata dalla loro colf Eva Boyd, che diventerà poi famosa con il nome d'arte di Little Eva, o Up on the Roof dei Drifters, Will You Love Me Tomorrow del Shirillis, o You Make Me Feel Like a Natural Woman, portata al successo da Aretha Franklin. Alla fine degli anni 60, dopo aver divorziato da Jerry Goffin, Carole si trasferisce in California. Lì, spinta dall'amico James Taylor, trova finalmente il coraggio di cantare le canzoni che scrive. Dopo l'esperimento con il trio City insieme al nuovo marito Charles Larkey e il chitarrista Danny Cochran, e a seguito del deludente debutto da solista, Carole, sotto l'esperta produzione di Laura Alder, nel marzo del 1971 pubblica Tapestry. È il più grande successo della sua carriera. L'album vende 13 milioni di copie solo quell'anno. Vince 4 Grammy Awards e proietta la signora King nell'Olimpo della canzone d'autore americana. Tra i bellissimi brani presenti spicca You've Got a Friend, deliziosa ballad che è anche una tenera dichiarazione d'affetto in cui il tradizionale valore della coppia è sostituito dal principio dell'amicizia che trascende ogni pregiudizio, tanto che i due innamorati sanno di poter contare uno sull'altro anche senza vivere sotto lo stesso tetto. A scrivere You've Got a Friend, ricorda Carole King, è stata una delle esperienze più incredibili della vita. Si è trattata di ispirazione pura, l'ho composta al tavolo così come sgorgava dal cuore. Mi sono seduta al pianoforte e in meno di un'ora è nata una delle più belle canzoni del mio songbook. Neanche due mesi dopo, il 13 luglio del 1971, You Got a Friend va al primo posto in classifica, ma nella versione incisa da James Taylor. James Taylor ha ascoltato per la prima volta il brano, proprio dalla voce di Carole. È stato nel corso di una sera d'ottobre del 70. I due sono al Troubadour, celebre music club sulla Santa Monica Boulevard a North Hollywood. La King sta provando il pezzo al pianoforte, James al primo ascolto addirittura si commuove. La melodia è così dolce e rassicurante, il testo talmente toccante e sincero che Taylor si immedesima in quella canzone. In concerto l'emozione aumenta ancora di più. Alla fine dello show James va in camerino dall'amica e si complimenta con lei. Ancora estasiato le chiede l'autorizzazione di poter incidere lui quel pezzo. Lo farà a modo mio, dice, niente pianoforte, solo chitarre acustiche. Detto fatto, il brano impreziosisce l'album Mulls Lies Lim and the Blue Horizon e consolida il rapporto affettivo tra i due che, come nelle favole a lieto fine, rimangono amici per tutta la vita.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Lo disse Dante, lo confermò Platone, dopo il rettilineo ci vuole lo staccone.

0: diario di bordo di Moto4Peace.
1: Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone. Le strade del Kazakistan non lasciano spazio a distrazioni, sono impegnative e l'attenzione deve essere sempre massima anche quando la strada sembra completamente deserta. Il gruppo procede compatto. Le uniche soste consentite sono quelle per il rifornimento e per mangiare. Dobbiamo sfruttare ogni ora di luce possibile e percorrere il maggior numero di chilometri. La nostra scorta ci apre la strada e ci guida attraverso le piste deserte della steppa. Polvere e fondo stradale disconnesso non ci aiutano. Sapevamo che attraversare la steppa percorrendo le aride e polverose strade verso sud non sarebbe stato facile. Riprendiamo la strada asfaltata dopo parecchi chilometri di sterrato, ma la troviamo sbarrata dalla polizia. Non è un posto di blocco come potrebbe sembrare, ma un omaggio organizzato in nostro onore dai colleghi kazaki. Siamo sorpresi. Una festa di benvenuto nel bel mezzo della steppa non ce la saremmo mai aspettata. Lanciano caramelle secondo la loro tradizione. Sembra siano di buon auspicio. Qualche minuto per i convenevoli e poi via.

0: Ciao, sono Glory Lutyang e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: È tempo di film su Radio Motor for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: Radio Tanto Tempo Fa.
0: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD. Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Teddy Osei, flauto, sax, percussioni. Saul Amalfio alla batteria. Mark Thornton, tromba, filicorno e xilofono. E Dale Richardson, chitarra solista. Questi sono gli Osibiza, che sono stati formati da Osei, che suonava prima in un gruppo chiamato Comets nel suo paese nativo, il Ghana. Questo prima di andare a Londra con una borsa di studio governativa per studiare al London College of Music. Lì Osei rinsaldò i legami di una vecchia amicizia con Amalfio, con cui aveva suonato in diversi gruppi in Ghana, e insieme al fratello, a Thornton e a Richardson, si formarono gli Osibiza. Con un tappeto percussivo eccitante, nuovo, derivato direttamente dall'Africa, combinato con rock e diverse altre influenze, il gruppo ha immediatamente avuto un impatto positivo con il suo album di debutto, Osibiza, pubblicato nel 1971. Album che entrò in classifica in Inghilterra ed ebbe vendite incoraggianti negli Stati Uniti. Negli anni successivi comunque, nonostante la regolare pubblicazione degli album, gli Osibiza non riuscirono più a mantenere completamente le promesse iniziali, si pensa anche forse in particolare per i frequenti cambiamenti di formazione.

0: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della Prima Guerra Mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico, esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo ovviamente è quello di Suez con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
1: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte: 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette: quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America, quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8:39 per andare in dogana. E quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone, arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. È impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva, poi deve scaricare i container devono essere movimentati. Quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina, faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì, bisognerà rimandare a lunedì e quindi perdiamo 3 giorni, e recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque, per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
0: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
1: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti e quindi questo è tutto, caro Richard.
2: Yeah. Non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate, e allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate...
9: È un dinosauro, quello!
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
15: Radio Luxembourg.

0: il 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitácora de 2026.
0: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia?
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione?
0: Raccolta

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4Peace.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto 4Peace.
2: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto 4Peace. Sì.
1: La radio senza

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 29 aprile del 1985. Su Rai 2 c'è un must quotidiano della comicità e dell'intrattenimento musicale, giustificato dal pedigree di Renzo Arbore e dai motivetti disseminati a tarda sera e divenuti un cult. L'album, uscito poche settimane dopo, contiene un paio di inediti e cover tra le più amate da Arbore, incluso L'esercito del surf di Katrin Spack, Una ragazza in due dei Giganti, Figlio unico di Riccardo Del Turco, ma vola in testa alle hit parade dell'estate, trainata e trainando il 45 giri Ma la notte no e Il materasso. Arbore, maestro del tormentone negli sketch televisivi, si afferma anche su disco: la tecnica del tormentone è antica e, se fatta bene, di sicuro è ad effetto. Io l'ho ripresa da grandi attori come dalla pubblicità, procedendo per slogan nati spesso dal gioco del cazzeggio. Nelle mie trasmissioni, dice Arbore con un pizzico di satira, ho messo qua e là canzoncine che hanno avuto effetti anche superiori a quanto sperato, fatti più in là, per esempio quella delle sorelle Bandiera, Sì, la vita è tutta un quiz, o la grande, grandissima Cacao Meravigliao. E il bello è che, senza volerlo, improvvisando quelle e i modi di dire dell'epoca coniati in TV, sono rimasti un marchio indelebile.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
0: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.